sotto le dentelli di guardare i film minutini. Bocco non mi trova di nuovo, sono un dico che dai, wow, la scadere non ti piace più, gli arriva da io, wow, gli ho detto, mi ci tu eri tu che non mi dite, gli bisogna di giocare i giochi, gadai a te mi dite. Mamma, Rahmat Ma'ufu, Yuna Tusar al-Wasallam, Bokkale Wannako, Abuni wa Sa'ad ibn Rabi'a. Fekke wanna khari bada, fekke na khari yeb, Anko Biri Tusar al-Wasallam. Mamma, Yuna Tibi Yabalo, Chidomu Tal-Janda, Chibani Karab, Nengu. Mamma, Yuna Tibi Wafon Neko, Sofa Demi Kukubi, Dekubi. Bagganya khareba, badanil si nguye, nena nanga takku domu kurba. Wow, nanga takku domu kurba. Nena, walaupun nanga takku, dengge kegena terdi cinyom. Zetal kecegena terdi cinyom, nga takku domu. Nena kecegena terdi cinyom, gitu don Asbah Ibn Fa'laba Al-Karabi. Nena, domu nanga takku. Kenapa ko mulen tay leena domum neena dom warba ko mutak amna ca dom bu tedd ñuy wax denga abi salama neena ku deggon dina la mom dom joju kon yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wala tanal rek am na tanal fokk mu am jariñ kon koku yaronte bi moko tanal soxna Abdurrahman ibn Auf ngi gañu medinatul munawwar ci atum fan werbak ben neneen bi muy genn aduna nak am na juroom ñaar fukki at ak juroom ñu ko suul ci baqi'a fele ci medinatul munawwar Abdurrahman ibn Auf yitam sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu mom ko dugal ci gini ko dugal ci l'islam ci loxom la jare to ko lolé itam ngeneen ko reey la ci sayyidina Abu Bakr mo men itam ko ñi wax Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas ndey mu ngi tuddoon Hamduna bint Sufyan ibn Umayya ibn Abd al-Shams non ko dakatale aba isaaq bokon ni ci fukki nga xamne yeenent bi bi gën na len ci aljana ndax fukki ñu bigal ci aljana Abdurrahman ibn Auf mo len ci la bok Zubayr ci la bok Usman ibn Affan ci la bok de nga Sa'd ibn Abi Waqqas ci la bok Sa'd mi ni waxtane mu melni Sa'd amon ni ki man yuri amay yuri yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko ñaanalon ci loxom ni nek lu ci yalla ko ko jox motax mu sa ne ci fit mu ci sanni rek jëm ko ban kon bu do ne suñu jëm nak yi su tey fital lu ci bi rek jëm yaronte bi moko ko ñaanalon yalla tay xam ngeen ne yonent bi lu mu ñaan yalla yalla nam ko motax yonent bi tam ñaanal